0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día, energía radiofónica.
0: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. XAFM 91.7.